0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la messa per Luigi. Domandiamo perdono. Signore, luce del mondo, che illumini il cammino dei popoli, Kyrie eleison. Cristo, che annunci la nuova ed eterna alleanza, Christe eleison. Signore, che doni la tua salvezza a quanti ti cercano, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto. Ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quell'animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra. E come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Parola di Dio. Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. Si ritireranno i miei nemici nel giorno in cui ti avrò invocato. Questo io so, che Dio è per me. In Dio, di cui lodo la parola, nel Signore, in cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà mai farmi un uomo? Manterrò, Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché hai liberato la mia vita dalla morte, i miei piedi dalla caduta.

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono, che producono frutto con perseveranza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada.

vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo. Il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che, credendo, siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Parola del Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Fiduciosi nella tua misericordia, Signore, ci accostiamo con doni al tuo santo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, Dio di bontà infinita. Tu continui a chiamare i peccatori a rinnovarsi nel tuo spirito e manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella grazia del perdono. Molte volte gli uomini si sono allontanati da te e tu invece di abbandonarli hai mandato il tuo Figlio Gesù, perché affidandoci alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e aprendoci all'azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo una vita nuova nella lode del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo mistero della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria.

0: Padre veramente santo, fin dall'origine del mondo tu ci fai partecipi del tuo disegno d'amore per renderci santi come tu sei santo. Guarda il popolo riunito intorno a te, manda il tuo spirito perché i doni che ti offriamo diventino il corpo e il sangue del tuo figlio Gesù, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda, o Padre, questa tua famiglia che ricongiunge a te nell'unico sacrificio del tuo Cristo. Donaci la forza dello Spirito Santo perché, vinta ogni divisione e discordia, siamo riuniti in un solo corpo. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Aiutaci a costruire insieme il tuo regno fino al giorno in cui verremo davanti a te nella tua casa, con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli, con tutti i Santi e con i nostri fratelli defunti, che raccomandiamo alla tua misericordia. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Signore, preghiamo. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché con la nostra vita possiamo renderti testimonianza e così entrare nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso pensiamo a Gesù che risorge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero pensiamo all'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della morte. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero pensiamo alla discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero pensiamo Maria assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. E a gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero pensiamo a Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservici dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per i morti. Preghiamo secondo l'intenzione del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di Misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra letizia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora tutta consacrata a Dio, rosa mistica, torre di Davide, torre d'avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Preghiamo con la supplica alla Madonna. Ricordati, Pissima Vergine Maria, che non sei mai udito che alcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia cercato il tuo soccorso e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, Madre Vergine delle Vergini, da te vengo, dinanzi a te mi prostro, gemendo peccatore. Non volere, Madre di Dio, disprezzare le mie parole, ma ascolta, benevole, ed esaudisci. Amen. Saludato Gesù.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, riconosciamo i nostri peccati perché il Signore ci riaccolga alla sua mensa. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, e i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? E risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: ma questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto, e tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Quando Gesù usa l'espressione il regno dei cieli è simile a, ritorna spesso nei Vangeli, cioè Gesù è preoccupato di farci toccare con mano, perché le cose le capiamo solo quando le viviamo sulla nostra pelle, non perché qualcuno ce le spiega. Gesù è preoccupato che i suoi tocchino con mano il metodo nuovo, la vita nuova che si vive nel regno dei cieli, cioè in un cuore che accoglie la sua presenza. Il regno dei cieli non è soltanto il paradiso o la realtà che ci attende alla fine, ma il regno dei cieli accade e riaccade ogni volta che il nostro cuore dice di sì a Gesù. C'è come un anticipo, potremmo dire, del paradiso nella nostra vita. Ce ne accorgiamo subito perché le cose prendono un'altra piega, siamo più contenti, siamo più lieti, siamo più entusiasti, magari si riaccende una passione che si era spenta da tempo e magari anche da anni. Cioè, quando diciamo di sì a Gesù, ne risente tutta la nostra vita. Non è un sì spirituale, è un sì che prende tutto di noi. Quando Gesù usa delle immagini per capire com'è fatto il regno dei cieli, com'è questa vita

momento della giornata. Non c'è un'ora in cui possiamo dire adesso è finita, adesso non esce più. Le ore della giornata possono essere paragonate anche alle età della vita. Sant'Ambrogio usava un'espressione molto efficace: ogni età è matura per Cristo. Cioè non è che uno dice ormai sono vecchio, ormai no, ogni età è matura per Cristo. Il padrone della vigna esce a qualsiasi ora. Questo è per noi un punto, da una parte, di grande consolazione, dall'altra ci impedisce di fare quelli che guardano la partita degli altri. Qualsiasi età, dunque, nell'età in cui siamo, a che punto siamo? In quale vigna stiamo lavorando? Siamo come quelli che passano la giornata a tirar sera? O siamo al lavoro con noi stessi, col compito che Dio ci ha dato, che è quello di vivere la vita seriamente? Il compito non è anzitutto il mestiere che facciamo. Non è che l'uomo ha un compito perché fa qualcosa. Il primo compito è essere leali con noi stessi, cioè rispettare la verità della nostra persona, vivere seriamente quello che ci è dato da vivere, che sia la pensione, che sia il lavoro, che sia la malattia, che sia l'attività, che sia lo studio, che sia quello che sia, farlo seriamente davanti a Lui, davanti a Lui. Esce a qualsiasi ora e si accorge che ci sono diversi modi di rispondere alla sua chiamata. C'è il modo dei primi che vanno a lavorare, possiamo immaginarceli, arrivano, imparano una giornata di lavoro, cosa volete che sia una giornata, però iniziano a prendere dimestichezza con gli attrezzi, con le piante, con le cose da fare, insomma, e sono lì sotto il sole a lavorare tutto il giorno. A un certo punto vedono arrivare alle 5 di sera gli ultimi e arriva la resa dei conti, cioè quando si riceve la paga. Questo padrone, secondo un suo criterio, decide di dare a tutti la stessa paga. E giustamente i primi dicono: come? Non è che abbiamo giocato fino adesso. Questi qui arrivano, hanno lavorato un'ora, li paghi come noi. È curioso qui quello che dice il padrone a uno di loro, perché dice: ma guarda che io ti ho dato quello che abbiamo pattuito, tu sapevi che saresti venuto a lavorare per un denaro, non è che ti faccio torto, ma io voglio dare anche agli ultimi quello che avete preso voi. E dice: non posso fare delle mie cose quello che voglio, e fin lì. Ma la seconda domanda smaschera il motivo della mormorazione, perché chiede: oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Attenzione, perché non dice: oppure tu sei invidioso perché gli ultimi hanno preso come te. Questa è una finezza che usa Gesù molto importante. L'invidia, che è tutta diabolica, qualsiasi forma prenda nella nostra vita, nasce da che cosa? Nasce dall'invidia originale, descritta nel racconto della Genesi. Di che cosa è invidioso? L'invidioso di che cosa è invidioso? Della bontà di Dio. Prima ancora che essere invidioso di quello che hanno gli altri di più, soldi, salute, fortuna, quello che vogliamo, l'invidia è molto più radicale, per questo è pericolosa. Perché l'invidia è della bontà di Dio stesso, cioè l'invidia è il tentativo, è quella parte di noi che non sopporta di essere dipendente da un creatore. È molto radicale, è molto profonda, cioè c'è una parte di noi che non sopporta di dover dipendere da un altro. Per questo il padrone smaschera il trucco della mormorazione. La mormorazione è una conseguenza, ma la radice della mormorazione è

l'insopportabilità di dover dipendere da Dio, di non avere in noi l'origine della vita, di non avere in noi l'origine e la fonte della felicità, di non avere in noi la capacità di amare come vorremmo e così via. Dobbiamo riconoscere di dover tutto chiedere, di dover tutto mendicare, supplicare da un altro. E così, volevo raccontarvi un piccolo dialogo che ho avuto in settimana in una classe a scuola, perché mi ha molto illuminato. A un certo punto, in una prima superiore, adesso sono dentro tutti, no? Anche quelli che poi non faranno religione, ci sono dentro anche due ragazzi musulmani, presento il percorso, eccetera, eccetera, e a un certo punto arriviamo alla domanda, per una questione che era emersa, insomma, ci eravamo detti che l'uomo, una delle caratteristiche dell'uomo, di tutti gli uomini, è che è sempre in dialogo con la realtà. Noi non possiamo mai tagliare questo dialogo con la realtà, siamo sempre in dialogo con quello che accade. E ho detto: che prove abbiamo di questo? Facciamo degli esempi. Allora qualcuno ha iniziato a fare degli esempi. Lo alza la mano un ragazzo e dice: beh, per esempio, stamattina quando mi sono svegliato ho salutato i miei genitori. Perfetto, questo è un esempio, no? Siamo talmente in dialogo con la realtà che appena svegli dobbiamo fare i conti con qualcuno. Un altro dice: beh, stamattina mi sono lavato. Benissimo. Già il fatto di il primo dialogo, quello che dobbiamo riprendere, è anche con il nostro corpo. Allora un ragazzo musulmano dice: stamattina ho pregato. Allora gli ho detto: ma qualcuno ti ha risposto? No. E allora che dialogo è? Allora ho rilanciato a tutti la domanda: ma quando pregate, musulmani o non musulmani, qualcuno risponde? Silenzio. Alza la mano un ragazzo in fondo alla classe e dice: ma Dio risponde con i fatti. Benissimo, racconta un fatto dove tu puoi dire: qui è stato Dio che ha parlato. Niente. Dopo è suonata la campanella, abbiamo lasciato aperta la questione, la riprenderemo questa settimana. Però mi ha colpito perché quel silenzio che si è creato è significativo. Perché talvolta persino cioè questo atteggiamento del servo maldestro può arrivare fino a non mettere nel conto che ci sia qualcuno che risponde. Per cui anche noi potremmo rispondere col silenzio alla stessa domanda. Dovessimo rispondere noi a questa domanda: quando preghiamo, qualcuno ci ha mai risposto? Cosa risponderemmo? Non in modo generico, coi fatti, sì, quali, che giorno, dove. Cioè questo esercizio ci aiuta, carissimi, a non far la fine di questi qui, che sono preoccupati di quello che portano a casa, anziché del fatto che c'è stato uno che a qualsiasi ora è uscito, li ha cercati, li ha chiamati, li ha ingaggiati, senza conoscerli, ha rischiato di affidare a questi la sua vigna. Non si sono neanche accorti di questo. Non una parola di gratitudine, non un istante di riconoscenza, tutto dovuto, tutto scontato, ma c'è uno che esce a cercare te, che viene a chiamare te, che ti mette in mano non l'angolo dell'orto con la boscaglia, la sua vigna. Questo è lo scandalo della presenza di Dio nella nostra vita. Perciò aiutiamoci, tenendo sempre vivo questo desiderio di sorprenderlo all'opera, e chiediamo alla Vergine di dare un nome, una circostanza, un fatto preciso, di dare carne a tutte quelle in quei momenti in cui possiamo dire: qui è Lui che è venuto per me. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere. Rispondiamo insieme: donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza. Li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucarestia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: In memoria dei defunti Luigi, Daniela, Olga, Carolina, Gennaro, per i meriti di Cristo, godano la vita senza fine. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile. Padre Santo, che scruti i cuori, accogli con tenerezza chi si avvicina a Te con umiltà filiale, metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna, ma che si fa dono generoso come il Tuo per noi. Per Cristo nostro Signore.
2: Numero 228.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo popolo. Donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.
1: Amen.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Uscendo dalla chiesa ci si può iscrivere, come già abbiamo detto settimana scorsa, sia al pranzo di domenica prossima, sia per prenotare la trippa anche ad asporto. Trovate nella porziuncola il programma della festa dell'oratorio di domenica prossima. Ricordo che alla messa delle 11 invitiamo tutti i ragazzi a portare lo zaino di scuola, perché benediremo gli zaini, daremo la preghiera dello studente e poi daremo anche le informazioni nell'incontro che faremo dopo la messa per tutte le classi del catechismo, anche per i nuovi di seconda elementare che iniziano, per il percorso dell'anno. Trovate all'interno della porziuncola il programma della Sagra di San Francesco di quest'anno, che inizierà domenica prossima fino al 18 di ottobre. È un formato un po' ampio che si può, se è possibile, anche esporre nei condomini dove viviamo, insomma, anche nei negozi che frequentiamo, panettieri piuttosto che parrucchieri, eccetera. Si può portare e chiedere se possono esporlo. Trovate tutto il programma, è inutile che adesso evidentemente lo riprendiamo. Invece volevo darvi alcuni avvisi molto importanti che riguardano delle attività che facciamo regolarmente. Dunque, noi in settimana qui in parrocchia facciamo lunedì, mercoledì, venerdì e sabato un'attività di dopo scuola per i ragazzi delle elementari e delle medie. Abbiamo fatto oggi le iscrizioni delle elementari, sono circa 60 ragazzi e 25 ragazzi delle medie che lo fanno invece durante la settimana. Stiamo cercando qualche persona che possa dare del tempo per il dopo scuola, chi è a casa in pensione oppure anche al sabato, se uno può, soprattutto al sabato, per seguire i ragazzi, perché in base ai volontari che ci sono possiamo fare una proposta piuttosto che un'altra. Quindi questa è una richiesta, qualcuno che possa aiutare i ragazzi a fare i compiti. Il dopo scuola, per la forma che sta prendendo, ha bisogno anche di una segreteria. Quindi se c'è qualcun altro invece che magari non se la sente di far fare i compiti, ma ha dimestichezza, non so, iscrizioni, comunicazioni, tutto questo mondo qui che è molto macchinoso e richiede una certa precisione, anche qui se qualcuno può sappia che c'è questa necessità. Da ultimo vorremmo tentare di iniziare un appuntamento con una frequenza che sarà da capire, mensile, settimanale, eccetera, per gli anziani. Quindi un pomeriggio dedicato alle persone che sono a casa da sole oppure che vogliono stare insieme a fare delle attività, eccetera, qui in parrocchia. Quindi se c'è qualcuno che può dare del tempo anche per questa iniziativa, me lo dice a me, anche dopo la messa, nei prossimi giorni, quando ci pensa, di modo che capiamo se abbiamo le forze per tentare qualcosa in più rispetto a quello che già facciamo per le persone che sono a casa da sole. Magari anche pensando a una modalità per andare a prenderle in casa con i nostri mezzi e accompagnarle qui e poi riaccompagnarle. Però ci vogliono almeno 5-6 persone che dicano, va bene, vediamo insieme cosa possiamo fare. Quindi tenete un po' presente queste necessità, come si può, in base agli impegni di ciascuno. Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Canto numero 41.